chot chala raw choroni eta raw choro ko wiyo odak pinte mo leke di chunye teko bonirwat ana bera baro tima kisa omia raw choro dokara chel pashu okun

Yama wan ti mi wan pong yo karoke ni mu pe ti lubu yo ba. Yo do jameti witana di kabera na te loki. Ba mir mede me chung kara che kiru. Ba mir mede me yabu dogola piru. Ba mir mede me mi wucha me lo man petwero mi. Ba mir cha chieme tu che me cha we ho gudu kara che kere. Tu shu kere peshu me mong. Wa ya dog pashu. Mede kere gena enu ba kara bishu. Yo dushe medang che tuoyu tuoyu uri yena don yena tinu. Polla papat. On ko bnew ba dang mer mede me ruki wutek chuny kare man menu jammiti attack 12 peru

0: tomaye din o yomu yi motot a jokai teru wela pichi doker mal umbone tisata chil pi booking ideal guest house a fight town go chimi nora bira bora biro a bicha bicha la bicha angwena john non
1: go chimi ya grobe super maze mila za pat inora bira bora biro a bicha bicha la bicha angwena rion non unyo nora biro nora bicha angwena rion angwena angwena bira deck.